0: ma buoni fima fenta wene ma di sete ma wene ma di sete
1: Señor, ven y majestad Dios.

Anna Jesus woman, hey. Yamani wani mafaswa mayano Alia Yesu aye wabibi aranye vita. Wabibi aranye vita.

0: Wati.
1: Ote.
0: Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati. Wati.